ikuraru mavi me emmenna bunin koddene kangi tubaru kurima kesetta deveni nuhure den fennan gellemma unda kuve ambura gelluno ecce gennan itubaru hen afileni e vagutukane fu beddennetta.

0: Altivas y FM 910 MHz.
1: Tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum tori tiki tori bum t